0: Snakes.
1: Yeah, yeah.
2: Snake.
1: Sap.
2: Yeah,
1: Bambi. La da cat. Latino gang.
3: Tonto. Mica tonto.